0: Shanti.
1: Facha facha, pazunde. Titambire, titambire, titambire. Makadini, makadini, kumativi mana enyika. Dr. Beauty Mwera Muzazi, zitare mushamarari. Facha facha, pamasai sai.

kumbanya kupfuya muri game changer ndiri kukuona izvangu. Kana padombo shava paita ma game changer gogo mchine ripi gogo machaka. Ziri sei sei. Handi tiri kuchinja ma game tiri po zvedu padombo shava.

Anzi usathembe kuthengerwa nyama nemurume womurizi nekuti anochinja magiya naye. Tiri kuchinja magiya. Maswera sei kuvarume vavaridzi, ko vakadzi vevaridzi, ko vana vevaridzi nevana vamambo maswera sei. Tiri vana vevaridzi guys, tichingochinja magiya. We are live, Radio 54, African Panorama Live Radio.

Dr. Lava, Dr. Paul Matavire. Bombari na mwana mkwasha, ikona kuonda ino zera nae. Osa onda mkwasha. Radio 54 African Panorama Live Radio.

Abba Spampa con Facebook, salborare, salborare. Abba Spampa con website, cicca, caselle, colle, salborare, salborare. Abba con Radio Garden, magadini, magadini, magadini, salborare, salborare. Kobulawayo kontunga tutu za tunga wana sazi kuti ntutu za kona se kona lisizwa kanjani shelele kuti lisizwa kanjani lapwe zalo kona Fort Rexen eskoti lipala kanjani shelele na mawabe ni lapwane sezi lapwane tubula zimu e Bedbridge lisizwa kanjani lapwane ke Ekwanda lisizwa kanjani lapwane